mangio a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, con mai tempi belli che Pinelli.